Nadiri gemihgi shona shta shambombo na nitana gima gima di mambaya nache mashna mbota na di mashara da sendi I mashna di tana di manya di mashara da be iache sida o imbo nandi shta danu ma minoga ma shabo shwa goya ma atayasa ya mu minoga ma iguana Madri guma tajawiro kondi ma ma shwa mashara da sendi Ikangarat mananda maradada o manango inambi imarada shatas numa madrigutana mananda madriguyada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho natayahu na guerrero gi